0: Basta, Marita, e massima giunche.
1: Ricordate, superare, tu ne
0: dobbiamo investire. Date, vai. Ciao, figati, mai.